Zdaj pa prisluhnimo glasbenemu divertimentu in v njem sonatini za violino in klavir v G-duru opus 100 Antonina Dvoržaka, oznake stavkov Allegro Risoluto, Larghetto, Scherzo molto vivace in finale Allegro. Igrala pa bosta violinist Franz Rizmal in pianist Bruno Petriček.

0: la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fo se non a mensa.
0: O battervi o dir subito perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzar, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se veston gonne, al fin se donne son.

e donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piaci mai semplicità. E la fede delle femmine come la lama felice, che vi sia ciascun lo dice, dove sia, dove sia.

0: felice, gloria, vence, ora vence, la felice.
1: Che vi sia ciascun dodice,
0: ora vence, felice.
1: Dove sia,
0: felice,
1: dove sia,
0: ora bella,
1: nessuno.

0: giurate,
1: promesse,
0: proteste,
1: giuramenti,
2: sospitalezze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.
0: Cospetto, finite di deriderci.
2: Pian piano. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
3: Non si può dar.
0: Non è.
2: Giochiamo.
0: Giochiamo.
2: 100 zecchini.
3: E 1000 se volete.
2: Parola.
0: Parolissima.
2: E un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
0: Giuriamo.
2: Da soldati d'onore.
3: Da soldati d'onore.
2: E tutto quel farete che io vi dirò di far.
0: Tutto.
3: Tuttissimo.
2: Bravissimi.
0: Bravissimo. Signor Don Alfonsetto. A spese vostre orci.

dentro le vene quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli devo far per dirti il vero qualche cosa di nuovo anch'io nell'alma provo. Io giurerei che lontane non siam dagli venei. Dammi la mano, io voglio astrolotarti.

0: morti non son, ma poco mente morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo ordin regio li chiama.
1: Ahimè, che sento, e partiranno.
0: Sul fatto.
1: E non v'è modo di impedirlo.
0: Non v'è.
1: Solo addio.
0: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove son?
0: Amici,

0: son partiti.
1: Oh, di partenza crudelissima, amore!
0: Fate core, carissime figliuole! Guardate! Da lontano vi

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente alla più presta a cangiarsi d'umore. Oh!

ed al tocca restare ad odorarlo a secca bocca. Non è forse la sua come la vostra? Garbate, signore, che a voi dessi l'essenza e a lei l'odore.

0: E piuttosto che in vani pianti perdere il tempo, pensate a divertirvi.
1: Divertirci?

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspira questa stanza. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. In fin che vanno i due credoli sposi, come io loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Ma per essere sicuro si potria metterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto. Despina mia, di te bisogno avrei.

0: oro. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci?
1: No, mi dispiace questa proposizione.
0: Li vuoi veder?
1: E dove

0: aspettate! Per carità, ragazza, non mi fare più far trista figura.
1: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza. Al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene e sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri, qui

Siamo due cari matti, siamo forti e ben fatti, e come ognun vede, sia merto, sia caso, abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso. Guardate, bel piede, osservate, bell'occhio,

0: battissero, si sovrasissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: Ma che da ridere,
0: mi farà ridere,
1: mi farà ridere,
0: quel follo ridere, ma non è niente.
1: Ma che da ridere,
0: mi farà ridere,
1: mi farà ridere,
0: quel follo ridere.

0: ancora coraggio di fiatare.
1: Avanti sera ci parleremo.
0: Quando volete.
1: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
0: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Va bene. Andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: Oh, lasciaria da ridere! Sì, poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due. Non sarà nulla! Vieni, vieni Despina, e dimmi un poco dove sono e che fanno le due ragazze.
1: Le povere ragazze stanno nel giardinetto a lagnarsi con l'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
0: E come credi che la far finirà? Vogliamo sperare che faranno giudizio.
1: Ah, mi lasciate la briga di condurre tutta la macchina. Quando Despina...

0: siete voi donne o no?
1: E per questo?
0: E per questo dovete far da donne, cioè trattar l'amore a bagatelle, le occasioni belle non degnite già mai, cambiare a tempo e ser costanti, con che tezzo, con grazia, prevedere la discrezione.

0: Ma vorrei che anche voi, per gloria del bel sesso, faceste un po' lo stesso. Per esempio, i vostri Ganimedi sono andati alla guerra, infin che tornano, fate alla militare, reclutate.
1: Erbacco, ci fareste

Sorella, cosa dici? Io son stordita dallo spirito infernale di tal ragazza. Ma credimi, è una pazza. Ti par che siamo in caso di seguire i suoi consigli? Oh certo, se tu pigli per rovescio il negozio. Anzi, io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi tu, deletto, per due giovani ormai promesse spose, il far di queste cose? Ella non dice che facciamo alcun male. E mal che basta il far parlare di noi, quando si dice che vengono per te spena. Oh, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla!

0: per divertirsi un poco.
1: Shh. E non morire dalla malinconia.
0: Non si manca di festa nella via.
2: Questo è vero.
0: Dunque,
2: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
0: Che imbroglio nascer deve con

0: gioia, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diamine serpù!
0: Tosto vedrete.

0: Cos'è tal mascherata? Anima mia, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante!
2: Amor, rego le membra, ve l'amante! Da brave, incoraggiateli!
0: Andate! Liberi di topor quel che bramate!
1: Madama!
2: Anzi, madame!
3: Parla pur tu!
2: No, no, parla pur tu!
1: Oh, cospetto del diavolo! Lasciate tali smorfie del secolo passato! Despinetta, terminiamo questa festa! Fa tu con lei quel ch'io farò con questa!

0: someone on the passing show, someone on the passing show.
1: Che bella giornata!
0: Caldetta, anziché no!
1: Che vezzosi arboscelli!
0: Certo, certo! Son belli! Han più foglie che frutti!
1: Quei

0: Scherza o dice davvero? Questa ficciola offerta ad accettare degnatevi.
1: Un core.
0: Un core. È simbolo di quello tarde languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso.
0: L'accettate.
1: Crudele. Di sedurlo non tentate un cor fedele.
0: La montagna vacilla. Mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Adoro.
1: Per pietà.
0: Son tu

0: Amico, abbiamo vinto! Un ambo, un terno, una cinquina amico, fior di ligia e la modestia in carne. Niente meno, nientissimo. Sta attento e ascolta come fu.
1: T'ascolto di pur su.
0: Bel giardinetto, come eravam d'accordo, a passeggiar mi metto, le do il braccio, si parla di mille cose indifferenti, al fine viensi all'amor.
1: Avanti!
0: Fingo labbra tremanti, fingo di pianger, fingo di morire al suo piede.
1: Bravo assai per mia fe, ed ella?
0: Ella da prima ride, scherza, mi burla.
1: E poi?
0: E poi finge di impietosirsi.
1: Ecco, spettaccio!
0: Al fine scoppia la bomba, pura come colomba, il suo caro Guglielmo, ella si serba, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi a messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, la sottomita piaci, per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella, come sei diportata? Ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di indorargli la pillola.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no! Tu vuoi prenderti me con spasso? Ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bel

0: Aspetto! Fermati!
1: No, mi lascia!
0: Sei tu pazzo? Vuoi tu precipitarti per una donna che non vale due soldi? Non vorrei che facessi qualche corbelleria. Nomi, tante promesse e lacrime e sospiri e giuramenti in sì pochi momenti come lenti abbio. Per Bacco io non lo so.

volte il brando presi per sollevare il vostro onor. Mille volte, mille volte, mille volte vi difesi con la bocca e più col cuore. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti, quel vizietto seccatore.

attenti, attenti, attenti, attenti, che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro.

0: Questa è Costanza.
1: Andate, barbaro.
0: Per voi misero sono.
2: Via, se sarete buono vi tornerà l'antica calma. Udite, Fiorriligia Guglielmo si conserva fedele e Dorabella infedela voi fu.
1: Per mia vergogna, caro amico, bisogna fare delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo, un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, tu vedi, amico, che un poco di più merto.
2: Anch'io lo dico.
1: Intanto mi darete 50 zecchinetti.
2: Volentieri. Pria però di pagarvo che facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
2: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel che io dirò. Venite, io spero.

corpo di Satanasso, questo vuol dir saper. Tanto di raro noi poveri ragazze abbiamo un po' di bene, che bisogna pigliarlo allorché viene. Ma ecco fior di liti, che c'è fa? Ciabolote, ecco per colpa vostra in che stato mi trovo. Cos'è nato, cara madamigella?

0: sfierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccola, assassina, furfante, ladra, cogna.
1: Lasciamolo sfogar.
0: Dov'è?
1: Chi?
2: La tua fior di ligi.
0: La mia fior... fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
2: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa, un poco di più merito.
0: Cessa, cessa di tormentarmi, ed una via piuttosto cerchiam di castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno.
1: Dunque restare celibino eterno.
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
0: Purtroppo, purtroppo.
1: E ben pigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate. Felici

0: miei signori, tutto è fatto col contratto nuziale. Il notaio è sulle scale, il suo fatto viverà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo? Vuoi chiamarlo?